0: Ndakupatia password usijali.
1: Unaweza sikiza Ghetto Radio kwa TV via Pulse. Ghetto Radio.
2: Na wewe hawakuwezi.